guarda così vicini ed eri, fa scordare le parole, confondono pensieri.